0: Alleluia!
1: Come on!
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Cause it's the white.

0: Kid.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono come al solito Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette di Radio Città Aperta. Vi do subito i nostri contatti, vi ho già detto il sito, ma ve lo ripeto: www.radiocittaperta.it. Ci trovate anche sulle applicazioni tipo TuneIn Radio e anche su Radio Garden, insomma sulle app che possono trasmettere le radio web, come noi siamo ormai da qualche anno. Allora, 340-197-4468 per chattare e salutare il sottoscritto. E vi ricordo che noi siamo una radio che non vive di pubblicità, ma vive solamente con il contributo di noi conduttori, speaker, facenti parte della redazione, chiunque è associato alla nostra associazione, e in più ci manteniamo grazie al prezioso vostro contributo che potete continuare a fornirci andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare donazioni via carta di credito o via PayPal. Allora, anche il canale Twitch, abbiamo il nostro canale Twitch per seguire quando andiamo in video. Vi potete abbonare e se avete Amazon Prime questo è assolutamente gratuito. Saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che si connetteranno il martedì dalle 10 alle 12, quando questa trasmissione andrà in replica. E poi vi ricordo che comunque c'è sempre il podcast, quindi non potete scappare, non avete scusanti. Dice: no, non ho perso la tua trasmissione. C'è sempre il podcast, la mia risposta è sempre quella. Allora, cominciamo questa calda domenica pomeriggio di giugno con una serie di mini special. Non so quanti saranno, non so quanto dureranno, non so che frequenza avranno, non ne ho idea. Mi è venuta in mente due giorni fa di fare questa cosa. Parliamo dei materiali. Allora, se voi dite, ma questo è matto. Vabbè, ma scusate, è un pretesto per stare un paio di ore, anzi in questo caso un'ora, perché la prima metà della trasmissione è dedicata ai materiali, passare un po' di tempo insieme e ascoltare musica che magari non ricordate oppure che magari non conoscete. La vedo un po' più difficile, ma comunque passare un po' di tempo insieme a questo disperato che risponde appunto al nome di Fabrizio. Allora, cominciamo con l'acciaio. Perché cominciamo con l'acciaio? Perché è il mio settore, cioè è il materiale che in un certo senso mi dà il pane da un bel po' di anni. L'acciaio e anche soprattutto l'acciaio inossidabile è sinonimo di durabilità, di solidità, anche se lavorandoci potrei anche dire non sempre, anzi c'è sempre il famoso e sempre valido detto dal e dal se scassa puro metal. Quindi se lo dicono a Napoli da non so quanti secoli, e quindi da quando c'è l'acciaio e il metallo si dice così, quindi vuol dire che anche quello si scassa o si rovina. Cominciamo con appunto una delle metafore sull'acciaio, che vuol dire appunto solidità, però si dice anche, no, io non sono mica fatto d'acciaio, sono fatto di sangue e di ossa. Kid, capisci? Stainless steel.

Kid, capisci, stainless steel, non sono fatto d'acciaio, ma sono fatto di sangue e di ossa. Allora, andiamo avanti. Stringere il microfono con il pugno d'acciaio come un'arma reale, ma anche in senso figurato, cioè un qualcosa che invita a ribellarsi al silenzio, considerato sempre un complice dei misfatti. E soprattutto il silenzio nei confronti dell'oppressione. E loro sono Rage Against the Machine, e questa è Fistful of Steel.

Rage Against the Machine, Fistful of Steel. Allora andiamo avanti, il brivido della velocità e il sentimento di fratellanza che lega tutti i bikers, i motociclisti, l'ebbrezza di correre su ruote d'acciaio, Wheels of Steel, Saxon.

Ed erano i Saxon con le loro ruote d'acciaio, Wheels of Steel. Allora andiamo avanti, rimaniamo più o meno su queste sonorità. Opporsi alle avversità, come direbbe qualcuno in questi tempi, mostrare resilienza. Per i Manowar vuol dire avere il cuore d'acciaio, Heart of Steel, Manowar.

ballatona dei Manowar, questa Heart of Steel, roba da accendino e da dondolamento sugli spalti di uno stadio. Allora, tornerò a fare lo special quando i metallari fanno ballad, che feci già qualche mese fa, ma ce ne ho ancora tanti di pezzi di ballad metallare da farvi ascoltare. Allora, l'acciaio può essere considerato anche come un simbolo di fedeltà, no? Nel senso che non ti molla mai. Potrei avere qualche cosa da dire in merito, ve l'ho già detto, ma comunque Warlock, True as Steel.

I Warlock dalla Germania, questa band di metallo anni 80 che ebbe vita relativamente breve, solo dall'82 all'86 se non ricordo male, fece un 4 album in studio se non sbaglio, la caratteristica, la graffiante voce di Doro Pesch. Allora andiamo avanti, veicolare, canalizzare le proprie emozioni per perseguire i propri desideri e le proprie aspirazioni. Billy Idol, Pumping on Steel.

Pumping on Steel, Billy Idol. Cambiamo sonorità, ma parliamo sempre di acciaio in un certo senso. Il sentimento di nostalgia dei tempi che non torneranno più è simboleggiato nel prossimo pezzo proprio da un fiume d'acciaio, una volta fonte di unità e invece adesso simbolo di distruzione e abbandono. Steel River, Chris Rea.

Ed era il fiume d'acciaio Steel River di Chris Rea. Andiamo avanti. Un invito a liberarsi dai vincoli sociali rappresentati in questo pezzo da dei cancelli d'acciaio che ci imprigionano. Dai, andiamo a scardinare questi cancelli. Devo, Gates of Steel.

Divo, Gates of Steel. Andiamo avanti. Sentimenti di disillusione e di disperazione che accompagnano chi vive in una città che era un polo industriale che è crollato come attività. E sono passati 42 anni da questo pezzo, ma in tante città, in tante parti del mondo, la situazione è simile a quella che ci cantavano nel lontano 1984 i Big Country. Come facevo a non mettere Steel Town?

Big Country Steel Town. Allora, lasciamo l'acciaio, ultimo pezzo su questo materiale, e prima di andare alla pausa poi cambieremo totalmente atmosfere. Allora io questa me la sono lasciata per ultima prima della pausa, perché è un pezzo che a me, uno dei pochi pezzi che probabilmente potrebbe anche commuovermi. I pesi e le sfide che possono sopraffare e soffocare lo spirito di una persona, in questo pezzo sono rappresentati da una pioggia di acciaio. Steel Rain, lui è, perché è sempre vivo con noi, Chris Cornell.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti i Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaperta.it.

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

E siamo rientrati dalla pausa con questa meravigliosa The First Circle, Pat Metheny Group. Allora, e più o meno queste saranno le atmosfere che ci accompagneranno in questa seconda parte del Rifugio Atomico qui su Radio Città Aperta. Allora, andiamo in Germania, dove si è formato questo trio attorno ad un pianista svedese dal nome Martin Tingvall, e il gruppo si chiama appunto Tingvall Trio, che vede anche il batterista tedesco Jürgen Spiegel e il bassista cubano Omar Rodriguez. Questa è Woodpecker, Tingvall Trio.

Tingvall Trio con Woodpecker. Veniamo adesso ad una band che è in attività da esattamente 49 anni e che ha avuto diversi cambi di formazione. Attualmente ruota attorno al tastierista, pianista e compositore Russell Ferrante. Sto parlando degli Yellow Jackets, che ebbi modo di vedere dal vivo circa 2 anni e mezzo fa, se non ricordo male era novembre del 2023, all'Auditorium Parco della Musica. Fu un concerto molto molto bello e ci ascoltiamo dagli Yellow Jackets questa The Village Church.

Ed erano gli Yellow Jackets con The Village Church. In questo pezzo abbiamo potuto apprezzare anche il sax di Bob Mintzer. Ma a proposito di sax, andiamo ad ascoltare il quartetto di un sassofonista proprio che risponde al nome di Joshua Redman, il Joshua Redman Quartet, e questa è Alone in the Morning.

Joshua Redman Quartet, Alone in the Morning. Andiamo avanti. Lui è un tastierista e compositore newyorkese che risponde al nome di Jamie Saft. Vi faccio ascoltare questa Don't Lose Yourself, che prevede la partecipazione di un cantante che di solito canta tutt'altro genere, che non vi presento perché lo riconoscerete senza dubbio alcuno.

Ed era la voce di Iggy Pop in questo Don't Lose Yourself di Jamie Saft. Allora, arriviamo adesso ad una band che io amo particolarmente, che mischia jazz, world music e anche musica da camera. Loro sono gli immensi Oregon, qui a Mosca insieme alla Tchaikovsky Symphony Orchestra in questa Icarus.

Ed erano gli Oregon con questa Icarus insieme alla Tchaikovsky Symphony Orchestra. E gli Oregon furono fondati dal grandissimo Ralph Towner, che ci ha lasciato all'inizio di quest'anno, e ce lo ascoltiamo Ralph Towner qui insieme ad uno dei miei batteristi preferiti, uno che spazia fra il jazz, la fusion e soprattutto il progressive rock. Sto parlando di Bill Bruford, e questa è Thistledown.

Ed era Bill Bruford insieme alla chitarra di Ralph Towner in questa Thistle Down. Ma a proposito di batteristi progressive prestati ad altri generi, a questo punto parliamo di Phil Collins e dei Brand X. Questo loro primo album del 1976 dal titolo Unorthodox Behavior, e ci ascoltiamo Nuclear Burn, Brand X.

Billy Cobham con Spectrum. Vado di corsa perché volevo farvi ascoltare ancora due pezzi. Andiamo a 1974, Keith Jarrett qui nel suo quartetto insieme a Jan Garbarek, Palle Danielson e Jon Christensen, Spiral Dance.

Ed era Keith Jarrett insieme a Jan Garbarek, Palle Danielson e Jon Christensen in questa Spiral Dance. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento al prossimo weekend, quindi sabato dalle 10 alle 12 con il Saturday Atomic Brunch e domenica prossima dalle 16 alle 18, come di consueto, qui nel Rifugio Atomico, sempre su Radio Città Aperta. Io vi saluto con questo trio tedesco, i Trio Sense, insieme a Paolo Fresu in questa Quiet Sense. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Se ci sei,